fino all'ultima stella il reggio sangue, e vi scomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è, come altri crede, un grande cesso, contrastar con se stesso, esistere a rimorsi in mezzo, tanti oggetti di timore servarsi in vitto, son virtù necessarie a un gran delitto. Ecco il principe all'arte, quali insolite voci, qual tumulto, ah, signor, tu in questo luogo prima del dì, chi ti destò nel seno, che dire?

tanto assiduri custodi, ma vincherò. E poco, oh, Megabise, quanto feci per te. Vedrai, vedrai se io t'amo, se m'arride il destino. So per se mira gli affetti tuoi, non li condanno. E penso...